0: i jutro napili kokiczu.
1: Da fare ciò fini.
2: Poi, guarda, ma che occorre, stavo frio, sciocca, termine.
1: Ehi, stavo frio, sciocca, termine. Ehi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi,
2: oi,